0: Figo è l'uomo del cerchio. Quando sei amico in giro, sarà che non capire.
1: Show me 10 on 7 because he's here, I don't know.
0: 10-4, 14-3, 9.